Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Oldtimer. Hits von gestern.
1: Signori e signori, io mi chiamo Peppino Sudicello.
2: And what a moment, yeah.